0: 5.9 FM 790 AM La dinámica. La mera.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.